Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99€. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99€. Banane Chiquita, 2,39€ al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:29 minuti. Buon risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Venerdì 29 maggio. Ariete, il successo è in rialzo. L'importante è agire con determinazione e grinta, che può esservi d'aiuto. Toro, meglio dimenticare che cos'è la gelosia, altrimenti vivrete infelici ed angosciati. Imparate a controllarvi. Gemelli, vi è tratto drammatizzare le piccole noie quotidiane, capitano a tutti, meglio che risparmiate le vostre energie. Cancro, se volete recuperare posizioni perdute, datevi da fare, muovetevi e non aspettate la manna dal cielo. Leone, optate per la tranquillità, meglio accantonare gli eccessi di ogni genere, avete bisogno di riposo. Vergine, pieni di vitalità e bellezza, cercate di affascinare ma senza esagerare. Bilancia, sottovalutate chi agisce ai vostri danni. Per neutralizzarli è facile, scoprite i punti deboli. Scorpione, lo stress si sta sciogliendo come neve al sole. Evitate di buttarvi in situazioni complicate, comunque anche troppo eccitanti. Sagittario, tirate l'alba quasi ogni fine settimana, ma non è obbligatorio e non è salutare. Cercate di avere dei buoni propositi. Capricorno, esagerate in voglia di mondanità. Feste eleganti, qualche volta è meglio una serata con amici veri in osteria. Acquario, datevi da fare facendovi aiutare senza girarci troppo intorno, ma arrivando dritti al punto della situazione. Pesci, puntate sulla serietà, dimenticate il vostro spirito giocherellone e capriccioso, gli altri non sono così ironici. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono presente in Facebook e in Instagram. Mi occupo di lettura del futuro, di tecniche energetiche, di fiori di Bach, di Reiki e di tanto altro. Un abbraccio di luce verde smeraldo a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Sono le 7. Radio Bergamo Notizie.
1: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardari, bene invece Berrettini che batte in 3 set il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi e da Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.

0: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 7:32 minuti, una felice giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Venerdì 29 maggio. Ariete, il successo è in rialzo. L'importante è agire con determinazione e grinta, che può esservi d'aiuto. Toro, meglio dimenticare che cos'è la gelosia, altrimenti vivrete infelici ed angosciati. Imparate a controllarvi. Gemelli, vi è tratto drammatizzare le piccole noie quotidiane, capitano a tutti, meglio che risparmiate le vostre energie. Cancro, se volete recuperare posizioni perdute, datevi da fare, muovetevi e non aspettate la manna dal cielo. Leone, optate per la tranquillità, meglio accantonare gli eccessi di ogni genere, avete bisogno di riposo. Vergine, pieni di vitalità e bellezza, cercate di affascinare ma senza esagerare. Bilancia, sottovalutate chi agisce ai vostri danni. Per neutralizzarli è facile, scoprite i punti deboli. Scorpione, lo stress si sta sciogliendo come neve al sole. Evitate di buttarvi in situazioni complicate, comunque anche troppo eccitanti. Sagittario, tirate l'alba quasi ogni fine settimana, ma non è obbligatorio e non è salutare. Cercate di avere dei buoni propositi. Capricorno, esagerate in voglia di mondanità. Feste eleganti, qualche volta è meglio una serata con amici veri in osteria. Acquario, datevi da fare facendovi aiutare senza girarci troppo intorno, ma arrivando dritti al punto della situazione. Pesci, puntate sulla serietà, dimenticate il vostro spirito giocherellone e capriccioso, gli altri non sono così ironici. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente in Facebook e in Instagram, mi occupo di lettura del futuro, di tecniche energetiche, di fiori di Bach, di Reiki e di tanto altro. Un abbraccio di luce verde smeraldo a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Lombardia anche venerdì 29 maggio, tuttavia inizia ad essere disturbata da correnti umide e fresche da est, responsabili di locali disturbi. Al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio si innescheranno localizzati piovaschi sulle Orobie e tra sera e notte saranno in formazione su buona parte dell'area prealpina ed anche sulle aree di pianura. Le temperature massime al più perderanno qualche grado, il clima sarà ancora caldo estivo, ma un po' più sopportabile. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando come di consueto alla nostra nuova app sempre gratuita Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Bergamo Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5-7 contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
4: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
3: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
4: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
3: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
4: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
3: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
4: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
1: Cara... Cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.

0: la nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Monza e Cormano verso Torino. Rallentamenti e code anche tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Intenso il traffico anche lungo le tangenziali milanesi. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Lombardia anche venerdì 29 maggio, tuttavia inizia ad essere disturbata da correnti umide e fresche da est, responsabili di locali disturbi. Al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio si innescheranno localizzati piovaschi sulle Eurobie e tra sera e notte saranno in formazione su buona parte dell'area prealpina ed anche sulle aree di pianura. Le temperature massime al più perderanno qualche grado, il clima sarà ancora caldo estivo, ma un po' più sopportabile. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando come di consueto alla nostra nuova app sempre gratuita Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Joster Grill con braci a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social. Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Sono le 9 e 4 minuti.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Bergamo Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia alla Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO, chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone, condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve, ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Benvenuti da Italmark. E fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.

0: la nostra voce. È la musica. È la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:29 minuti. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Venerdì 29 maggio. Ariete, il successo è in rialzo. L'importante è agire con determinazione e grinta, che può esservi d'aiuto. Toro, meglio dimenticare che cos'è la gelosia, altrimenti vivrete infelici ed angosciati. Imparate a controllarvi. Gemelli, vi è tratto drammatizzare le piccole noie quotidiane. Capitano a tutti, meglio che risparmiate le vostre energie. Cancro, se volete recuperare posizioni perdute, datevi da fare, muovetevi e non aspettate la manna dal cielo. Leone, optate per la tranquillità, meglio accantonare gli eccessi di ogni genere, avete bisogno di riposo. Vergine, pieni di vitalità e bellezza, cercate di affascinare ma senza esagerare. Bilancia, sottovalutate chi agisce ai vostri danni. Per neutralizzarli è facile, scoprite i punti deboli. Scorpione, lo stress si sta sciogliendo come neve al sole. Evitate di buttarvi in situazioni complicate, comunque anche troppo eccitanti. Sagittario, tirate l'alba quasi ogni fine settimana, ma non è obbligatorio e non è salutare. Cercate di avere dei buoni propositi. Capricorno, esagerate in voglia di mondanità, feste eleganti, qualche volta è meglio una serata con amici veri in osteria. Acquario, datevi da fare facendovi aiutare senza girarci troppo intorno, ma arrivando dritti al punto della situazione. Pesci, puntate sulla serietà, dimenticate il vostro spirito giocherellone capriccioso, gli altri non sono così ironici. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente in Facebook e in Instagram, mi occupo di lettura del futuro, di tecniche energetiche, di fiori di Bach, di Reiki e di tanto altro. Un abbraccio di luce verde smeraldo a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Lombardia anche venerdì 29 maggio, tuttavia inizia ad essere disturbata da correnti umide e fresche da est, responsabili di locali disturbi. Al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio si innescheranno localizzati piovaschi sulle Orobie e tra sera e notte saranno in formazione su buona parte dell'area prealpina ed anche sulle aree di pianura. Le temperature massime al più perderanno qualche grado, il clima sarà ancora caldo estivo, ma un po' più sopportabile. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando come di consueto alla nostra nuova app sempre gratuita Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
2: Sono le 10.

0: cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
2: Eikos è davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?

0: la nostra voce è la musica. È la musica. È la musica. È la
1: musica. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sulla 8 Milano-Varese con code a tratti tra Legnano e la barriera di Milano Nord in quest'ultima direzione. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Traffico incolonnato anche sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

Radio Bergamo. Emozionati con noi.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
5: Sono le 11 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
7: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e è tutto.
6: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
7: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
6: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas, eliminato Dardery. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
2: Cara...
3: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Life. Life. Eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Musica.
2: Conan Gray torna finalmente in Italia il 3 giugno alla Corus Life Arena a Bergamo e in programma il concerto, una data unica in Italia. Tutte le informazioni su vivoconcerti.com. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 29 maggio, i fratelli Giuradei ed Edda, sabato 30 e domenica 31 il Fe Festival, ingresso a 1 euro. Il programma completo di tutti gli eventi estivi su nextbergamo.it.
1: Fiere.
2: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo, al Padiglione Blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante.
1: Feste.
2: Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la festa decennale dello Spazzacamino. Siamo a Sondalo, tutte le informazioni sui social. Sempre sabato e domenica i bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano si trasformano in un giardino di primavera grazie a 52 stand di fiori, piante, artigianato, design, abbigliamento vintage. 2 giorni di festa con incursioni teatrali, musica, danza e giochi per bambini. Sabato 30 verrà dedicato anche un acero rosso a Ornella Vanoni.
1: Cultura.
2: Questo sabato torna l'appuntamento con un'isola medievale nel cuore di Genova. Un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato un'isola medievale, seguito da degustazione di prodotti tipici liguri. Il 30, 31 maggio e 1 giugno nel Parco della Certosa a Collegno è in programma Torino Comics, cultura pop, fumetti, cosplayer, gamer e tantissimi eventi. Tutte le informazioni su torinocomics.it.
1: Arte.
2: Martedì 2 giugno a Verola Nuova, Brescia, è in programma Tiepolo in Basilica nell'ambito della rassegna Verola Nuova Inaspettata. L'iniziativa è gratuita. Durante la giornata saranno inoltre presenti mercatini di hobbisti, madonnari all'opera e visite guidate gratuite alle tele del grande pittore del Settecento presenti in Basilica.
1: Turismo.
2: Chiudiamo andando a parlare di Chiavenna. Inizia l'estate di eventi questo venerdì con l'aperitivo gourmet, un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar del paese in collaborazione con i migliori chef della zona. Tutte le iniziative estive in programma su eventichiavenna.it. Era l'ultima indicazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life. Eventi da vivere.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne è morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente, si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Lo sport, il calcio, mentre ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ha firmato un biennale. Da oggi inizia la nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale maggiore. Scatta infatti il raduno a Coverciano per i 24 giocatori chiamati dal CTA di Interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In Serie B stasera il Monza potrebbe invece festeggiare la seconda promozione in A della sua storia, ospitando il Catanzaro nella finale di ritorno dei play-off. 2-0 Brianzolo all'andata. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?

0: la nostra voce, è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sulla 8 Milano-Varese con code a tratti tra Legnano e la barriera di Milano Nord in quest'ultima direzione. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Traffico incolonnato anche sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
6: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
3: Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMME Bergamo. A Osio Sopra e su cmme.it.
7: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
8: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
9: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio, Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
2: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo il successo di Aspettami al Caffè Napoli, Chiara Gili torna in libreria con Baciami al Caffè Napoli. Amicizia, amore, rapporti familiari, comprensione, perdono e due città bellissime, Napoli e Trieste. Chiara, in questa storia Lidia, Alice e Mila sono le tre socie del Caffè Napoli, un posto davvero speciale dove oltre agli oggetti vintage si consumano le vite di queste tre giovani donne. Partiamo dal loro legame, che non è soltanto quello di avere una società in comune.
3: Lidia e Alice sono cugine, però sono più di cugine. A Napoli, per indicare un rapporto forse più forte della sorellanza, si dice soro cugine, perché le sorelle le trovi, le cugine che dichiari come sorelle te le sei scelte. E quindi tra Lidia e Alice c'è questo rapporto molto forte, che forse va al di là della sorellanza di sangue. Mila è una ragazza, una giovane e talentuosa fotografa napoletana, che è legata al Caffè Napoli perché la madre era un'amica del papà di Lidia e quindi lo frequentava. Si è frequentare il negozio di rigattiere quando ancora era un posto senza una vera identità se non quella legata alla gentilezza, perché Felice, il papà di Lidia, il fondatore di Caffè Napoli, amava offrire il caffè a chiunque entrasse nella bottega.
2: Quindi c'era molta empatia, insomma, non era soltanto vendere qualcosa, ma era anche conoscere le altre persone. Però Chiara, a un certo punto nelle loro vite arriva Amanda. Lidia e Alice hanno due bimbe piccole, quindi hanno bisogno anche di un aiuto in negozio, e Amanda sembra la persona perfetta. Peccato che non sia quello che dice di essere, e la sua presenza porterà un certo scompiglio.
3: Esatto. Allora, dopo queste tre donne così diverse ma legate da un filo che chiamerei veramente il filo della rinascita, perché tutte e tre hanno voglia di riscatto e lo troveranno in Caffè Napoli, avevo proprio voglia di inserire un'altra figura femminile, e quindi ho pensato ad Amanda, questa talentuosa artista che viene da lontano e che vuole lavorare in Caffè Napoli. Quindi Amanda diventerà, diciamo, un aiutante delle tre giovani donne, anche perché Caffè Napoli si è evoluto. Caffè Napoli è diventato, da negozio di rigattiere poi negozio vintage, è diventato uno spazio dove gli artisti fanno rete e networking. E quindi Amanda, diciamo, un personaggio che entra in punta di piedi e poi però svelerà il vero motivo per cui è così legata al Caffè Napoli.
2: Noi naturalmente non lo diciamo, i lettori invidieranno moltissimo l'amicizia tra queste ragazze, e in più di un'occasione mi è scesa una lacrima, perché tutte vorremmo avere veramente delle persone così accanto. Una storia che regala leggerezza, proprio come una tazza di caffè in compagnia. Baciami al Caffè Napoli di Chiara Gili, è pubblicato da Mondadori. Sono Liliana Russo e naturalmente a tutti buona lettura, e grazie Chiara.
3: Grazie a voi e buona lettura e buon viaggio al caffè.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Nuova CMME Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMME Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
3: Sono le 14:02.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
1: Cara, cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Incidente sull'autosole con code tra San Giuliano e Melegnano in direzione Firenze. Trafficate le tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi. Sulla 1 Milano-Bologna, chiusa questa notte dall'1 alle 5 l'entrata di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni. Infine disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle ore 21 e termineranno alle 21 di questa sera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore in Lombardia, con cielo sereno o poco nuvoloso, per fortuna con temperature leggermente più sopportabili rispetto ai giorni scorsi. Però già domani il caldo torna a farsi sentire, temperature in aumento, punte massime di 33-34 gradi e anche domenica giornata bollente. Per domenica vi segnalo tra l'altro anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina. Poi le giornate di lunedì e martedì saranno più variabili, soprattutto martedì tornano temporali anche forti. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
3: Bentrovati da Daniela Ubaldi, offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta, nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi. Emergency.

Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore in Lombardia, con cielo sereno o poco nuvoloso, per fortuna con temperature leggermente più sopportabili rispetto ai giorni scorsi. Però già domani il caldo torna a farsi sentire, temperature in aumento, punte massime di 33-34 gradi e anche domenica giornata bollente. Per domenica vi segnalo tra l'altro anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina. Poi le giornate di lunedì e martedì saranno più variabili, soprattutto martedì tornano temporali anche forti. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con braci a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca, Bucarest, persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città appunto della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Il governo rumeno parla di violazione dello spazio aereo. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà, dicono dal Cremlino. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. Episodio avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Le notizie con bergamonews.it. Secondo il GIP, Lucia Graziosi, era chiaro l'intento di uccidere da parte delle 59enne di Terno d'Isola, che nei giorni scorsi nel parcheggio dell'Iperal di Carvicco ha scagliato una fiocina contro un corpo umano da una distanza di appena 50 centimetri, un dardo metallico lungo oltre 60 centimetri che si è conficcato nell'addome di una sessantenne. Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale ex strada statale 42 al confine di Arcene, dove un cavallo in fuga è finito sulla carreggiata per poi essere travolto da un'auto. L'animale sarebbe fuggito da un maneggio della zona, illeso il conducente della vettura coinvolta, nonostante un impatto molto violento. Calcio, è il giorno della vigilia della finale di Champions League che vedrà contrapporsi da una parte il Paris Saint-Germain, che vorrebbe la seconda vittoria consecutiva, e l'Arsenal, che non ha mai vinto invece il trofeo più ambito d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
6: Cara, cara...
7: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: la nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code a tratti per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Più avanti ci sono code a tratti per traffico tra Brescia Ovest e Bibbia 21 e proseguendo altre code a tratti per traffico fino a Peschiera. File anche verso Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate le tangenziali milanesi con rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Sulla 1 Milano-Bologna è chiusa questa notte dall'1 alle 5 l'entrata di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni. E disagi poi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scartate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. Bene, da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore in Lombardia con cielo sereno o poco nuvoloso, per fortuna con temperature leggermente più sopportabili rispetto ai giorni scorsi. Però già domani il caldo torna a farsi sentire, temperature in aumento, punte massime di 33-34 gradi e anche domenica giornata bollente. Per domenica vi segnalo tra l'altro anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina. Poi le giornate di lunedì e martedì saranno più variabili, soprattutto martedì tornano temporali anche forti. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Le idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
1: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner. C'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
6: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
7: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
5: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia, il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello, domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 10 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
1: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo il successo di Aspettami al Caffè Napoli, Chiara Gili torna in libreria con Baciami al Caffè Napoli. Amicizia, amore, rapporti familiari, comprensione, perdono e due città bellissime, Napoli e Trieste. Chiara, in questa storia Lidia, Alice e Mila sono le tre socie del Caffè Napoli, un posto davvero speciale dove oltre agli oggetti vintage si consumano le vite di queste tre giovani donne. Partiamo dal loro legame, che non è soltanto quello di avere una società in comune.
3: Lidia e Alice sono cugine, però sono poche di cugine. A Napoli, per indicare un rapporto forse più forte della sorellanza, si dice soro cugine, perché le sorelle le trovi, le cugine che dichiari come sorelle te le sei scelte. E quindi tra Lidia e Alice c'è questo rapporto molto forte, che forse va al di là della sorellanza di sangue. Mila è una ragazza, una giovane e talentuosa fotografa napoletana, che è legata al Caffè Napoli perché la madre era un'amica del papà di Lidia e quindi lo frequentava. Si a frequentare il negozio di rigattiere quando ancora era un posto senza una vera identità se non quella legata alla gentilezza, perché Felice, il papà di Lidia, il fondatore di Caffè Napoli, amava offrire il caffè a chiunque entrasse nella bottega.
2: Quindi c'era molta empatia, insomma, non era soltanto vendere qualcosa, ma era anche conoscere le altre persone. Però Chiara, a un certo punto nelle loro vite arriva Amanda. Lidia e Alice hanno due bimbe piccole, quindi hanno bisogno anche di un aiuto in negozio, e Amanda sembra la persona perfetta. Peccato che non sia quello che dice di essere, e la sua presenza porterà un certo scompiglio.
3: Esatto. Allora, dopo queste tre donne così diverse ma legate da un filo che chiamerei veramente il filo della rinascita, perché tutte e tre hanno voglia di riscatto e lo troveranno in Caffè Napoli, avevo proprio voglia di inserire un'altra figura femminile, e quindi ho pensato ad Amanda, questa talentuosa artista che viene da lontano e che vuole lavorare in Caffè Napoli. Quindi Amanda diventerà, diciamo, un aiutante delle tre giovani donne, anche perché Caffè Napoli si è evoluto. Caffè Napoli è diventato, da negozio di rigattiere poi negozio vintage, è diventato uno spazio dove gli artisti fanno rete e networking. E quindi Amanda, diciamo, un personaggio che entra in punta di piedi e poi però svelerà il vero motivo per cui è così legata al Caffè Napoli.
2: Noi naturalmente non lo diciamo, i lettori invidieranno moltissimo l'amicizia tra queste ragazze, e in più di un'occasione mi è scesa una lacrima, perché tutte vorremmo avere veramente delle persone così accanto. Una storia che regala leggerezza, proprio come una tazza di caffè in compagnia. Baciami al Caffè Napoli di Chiara Gili, è pubblicato da Mondadori. Sono Liliana Russo e naturalmente a tutti buona lettura, e grazie Chiara.
3: Grazie a voi e buona lettura e buon viaggio al Caffè Napoli.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Bergamo Notizie.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei play-off. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code a tratti per traffico tra Somma e Campagna e Brescia S verso Milano, e più avanti sempre per traffico ci sono code tra Monza e Sesto San Giovanni. Code anche verso Venezia per traffico tra Viale Certosa e la Barriera di Milano S, proseguendo code a tratti tra Brescia Ovest e Bivia 21 e più avanti altre code a tratti per traffico fino a Peschiera. File sulla 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Sulla 8 Milano Varese code per traffico tra la Barriera di Milano Nord e Bus Arsizio verso Varese. Trafficatissima l'Autosole, con lunghe code tra Casal Pusserlengo e Terre di Canossa verso Firenze. I tempi di percorrenza sono circa di 4 ore. Trafficate le tangenziali milanesi, con rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Sulla 1 Milano Bologna è chiusa questa notte, poi dall'1 alle 5 l'entrata di Casal Pusserlengo in entrambe le direzioni. E disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Petto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
1: Benvenuti da Italmark. E fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Radio Bergamo Notizie.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni, coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente. Lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
4: L'economia.
8: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità. Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio. Il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
1: Cara, cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Sono migliaia le persone che seguono Danilo Cimino su Cose di Computer, i suoi social. Esperto di web e di truffe digitali, ora in libreria con Non aprite quella mail. Ogni giorno leggiamo di persone che vengono truffate con telefonate, email o messaggi progettati per rubare soldi, identità e anche dati. Mettiamoci pure l'intelligenza artificiale e siamo rovinati. Danilo, come ne usciamo? Ci vuole raccontare una delle truffe più comuni, ma anche una di quelle dove ci cascano davvero in molti?
3: Sicuramente le truffe in cui caschiamo di più in questo periodo storico sono quelle che vengono inviate via SMS. Conto bloccato, premere qui per sbloccare la transazione. Oppure ancora peggio, Nexi, transazione di 3.000 euro sul conto corrente per bloccare, telefonare a questo numero. Magari c'è un numero di telefono italiano, uno 02, un 06. La vittima ci casca perché creda che davvero gli siano stati tolti dei soldi dal conto corrente. Però dall'altra parte c'è un truffatore, una persona in carne ed ossa, volta, non un sistema automatizzato, che risponde alla richiesta del presunto cliente e in realtà lo induce a premere su delle notifiche di conferma dell'app. Ne parlo ampiamente nel mio libro di questo tipo di truffa. Vedete, al giorno d'oggi le truffe non sono solo tecnologiche, nel senso che gli SMS sono semplicemente un mezzo di comunicazione. Sono basate soprattutto sulla psicologia, fanno leva su delle, si chiamano proprio leve persuasive, che vengono usate tantissimo nella persuasione, anche nel marketing e in moltissimi altri aspetti della nostra vita. E l'intelligenza artificiale non fa altro che potenziare queste leve persuasive, perché con un modello come Gemini, come ChatGPT, è possibile creare dei testi estremamente convincenti ed estremamente persuasivi. Quindi in quest'epoca dobbiamo stare attenti e imparare a riconoscere quali sono le tattiche usate dai truffatori. Il miglior antivirus sei tu.
2: Sentiamo spessissimo, Danilo, parlare di dark web. Che cos'è e che fine fanno i nostri dati?
3: È un argomento piuttosto complesso. Lo semplifico sempre dicendo che è semplicemente una parte del web che è pensata per essere visitata in maniera anonima e non rintracciabile, nel bene e nel male. Quindi è un posto dove vige un anonimato praticamente totale. Quindi è normale che vi si trovino dentro materiali vietati di ogni tipo. I nostri dati personali vanno a finire nel dark web non perché il dark web sia una rete creata apposta per vendere dati personali, ma perché semplicemente vengono venduti lì dentro materiali molto peggiori di dati personali. Questi dati personali vengono trafugati, venduti magari sul dark web, per poi essere riutilizzati a scopi di truffa.
2: Certo.
3: Una cosa molto comune è prendere il documento di identità di qualcuno e aprire un contratto telefonico, un contratto luce, un contratto gas. Insomma, sono tante i possibili scenari.
2: È vero, potremmo insomma parlarne, scrivere un libro, lei l'ha fatto, fortunatamente. Quindi grazie a Danilo Cimino, divulgatore informatico, autore di Non aprire quella mail, pubblicato da Vallardi. Sono Liliana Russo, i podcast di Tutto Libri li trovate su Spotify, Spreaker e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Sono le 20. Radio Bergamo Notizie.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
8: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
7: Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
10: È un premio inaspettato, perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
9: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
10: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
9: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
7: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.

Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità.

0: Nuova CMME Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMME Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
1: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Sono le 22.

0: Radio Bergamo. Emozionati con noi.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio direi, io ti direi.